0: 而是举凡像是素食连锁餐厅、牛排、航空、邮轮、旅游业的广告，都已经通通消失在阿姆斯特丹大众的眼前了。而当地政府会如此大刀阔斧，就是希望民众减少被广告挑起的欲望，少吃肉，也减少助长对于化石燃料的消费，真正达到了环保减碳、永续地球。
1: McDonald's, you know it when you smell it.
2: 去掉醒目 logo， 在街头设立红色和黄色大型看板，里头藏有香气四溢的产品，吸引民众凑近闻一闻。
3: Can you say McDonald's？
2: 不得不佩服广告商超越想象的创意，就是想多卖你一包薯条和汉堡，无所不用其极的布置它。
4: This is a fossil fuel advertising. It's quite sneaky, but it's inviting you to travel the world.
2: 在荷兰都会区走几步路就能看见的各种广告，把心理学发挥到淋漓尽致。
4: It's actually right now everywhere in the country on the public transports. It's trying to sell summer to people and trying to lure them into buying and consuming fossil fuels.
2: 但现在一切相关类型广告通通从阿姆斯特丹消失。
5: City of Amsterdam has become the first major city in the world to ban advertisements. Anything to do with eating meat, anything to do with travelling far away to beautiful places like New Zealand, anything to do with flying on an aeroplane, driving a petrol car, ads are banned.
2: 早在六年前，荷兰关注环保的左翼党派就集结提案，直到今年一月市议会批准，五月一号起正式上路。阿姆斯特丹成为全球第一个禁止在公共场所投放肉品和化石燃料广告的首善之都，期望达到肉类消费减半以及2050年碳中和的愿景。
6: I urge every country to ban advertising from fossil fuel companies.
7: Advertisements tell us that flying is okay and that flying is maybe even something that we should desire. This is the normal thing to do. And if you see that the government, the moment they allow all these kinds of advertisements, they all tell us, okay, apparently.
2: 违法企业面临最高10万欧元罚款，累犯将处以双倍重罚。荷兰誓言严格监管，让肉品与燃料广告比照烟草和酒精办理，但除公众视线，才有机会失去立足之地。大新闻综合编译。
0: 意大利这座滨海小镇出现了上百只孔雀，孔雀开屏很美丽，但它们的叫声很尖锐，让当地的民众非常困扰，还会栖身于屋顶，还有大肆的破坏车辆。
8: 站上阳台和屋顶临风顾盼，在意大利滨海度假小镇，喧宾夺主的新住民就是这些成群结队的孔雀。
9: L'attrazione è anche bella, però danno anche i pregi, voglio dire i pregi e i difetti, perché loro pavoneggiano, loro vanno sulla macchina, si specchiano e graffiano la macchina. Addirittura ieri sera hanno detto che la gente non viene anche più in ferie se non gli dici che la macchina la mette nel garage。
8: 位于意大利北部的蓬塔马里纳，以清澈的海水、优质的沙滩及温泉疗养闻名，近年又多了一项特产。孔雀数量暴增，大举进驻住宅区，估计数量已高达100到120只。
10: È un animale che in Pineta c'è sempre stato. Si crea delle colonie più o meno numerose. Adesso stanno in paese perché fuori hanno anche tanti nemici naturali, quali il lupo e la volpe. E invece qui non ne hanno. E proliferano in un modo che è fatica controllarlo.
8: 不过也有居民认为，这些美丽的鸟儿已成为当地卖点，能吸引更多游客前来朝圣。为了与孔雀和平共处，还自发成立巡守队。
11: Se vengono a vivere nel tuo giardino sono veramente un problema, ma di spazio ce n'è tanto a Punta Maria, potremmo tranquillamente spargerli e non creare nessun tipo di problema critico a nessuno e soprattutto lanciare questo esempio di convivenza.intelligente, matura, e possiamo farcela tranquillamente.
8: 这场孔雀入侵究竟是观光亮点还是生活噩梦？当地政府准备展开正式普查，评估后续措施。大爱新闻，江玉婷编译。
0: 殊胜因缘，在非洲国家史瓦蒂尼，此际浴佛典礼吸引了各界超过400人参与，也有2位王子代表了国王出席。
12: 实在太接地气，职工们织毛线，自在面对嘉宾提出的种种好奇。浴佛典礼俨然也是一场自力更生成果发表会。
13: We are so excited.